0: Il disco di Bibi Rexha è Faithless, si chiama proprio così, sul disco radio alle 6:14 di questa mattina. Ma buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici lavoratori. Ci siete anche per oggi? Immagino di sì, per cui sentiamo i vostri messaggi al 393 800 3000. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno capitano, sono le 5:30 stamattina, super operativo. Stamattina

0: Si va alla Perfetti di Lainate.
1: Sì.
0: Vediamo se indovini cosa producono. Giù dalle brande.
1: Ma dai, gusto lungo, la gomma del ponte, le cicche Brooklyn tra le altre cose. Allora, vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Radio, buongiorno Fabri.
1: Buongiorno. Ciao Tony.
2: Oggi è venerdì, è la ora. 31 luglio, quanto è lungo sto mese?
1: Vero?
2: Sono le 5.44.
1: Sì?
2: Ci sono già 25 gradi. Ti volevo chiedere, visto che oggi è venerdì, mi sa che è l'ultimo giorno. Onda del futuro,
1: ah,
2: terra.
1: Bella. Sì, sì, sì, sì.
2: E concludo con un buon fine settimana a tutti. Buone vacanze per te, Fabri. E...
1: lavoratore.
2: Ma lui dice per caso c'è Marelli?
1: No, poi vi aggiorniamo.
3: Lavoratori.
1: Beh, diciamolo allora insieme questo: lavoratori.
4: Terra. Già distrutta.

speriamo che sia davvero così. Intanto grazie Terra, che abbiamo appena suonato su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, o meglio i quasi belli svegli di questa mattina. C'è qualcuno che, tornando indietro nel tempo, Thomas, ci chiede questa qui, che io sentirei a questo punto, perché stiamo dando fondo veramente al nostro grande archivio. C'è Mina.

0: Mamma che bella che era. Vabbè, un pezzettino, giusto un pezzettino per accontentare anche Thomas con la sua richiesta al 393 800 3000. Vale così oggi, cioè ci si muove così alla ricerca della canzone che vi sveglia di più, che vi dà più carica e più energia nel corso di questa mattinata, mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo 80 History dal 1984.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola. Bella.

0: This is Rap and Drop.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore annuale. Nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
7: E allora l'abbiamo detto poco fa, no? Che è già pronto un altro dei nostri 80 history, per cui torniamo indietro nel tempo fino al 1984, questa volta per riascoltare un pezzo che personalmente adoro. Spero che sia lo stesso anche per voi e che magari sia anche una di quelle canzoni che vi danno la giusta carica e la giusta energia. Abbiamo scelto gli Industries, c'era State of the Nation.

0: Su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli lavoratori, mamma che bello raggiungervi a quest'ora del mattino già svegli tutti quanti. Allora sentiamo quali sono le vostre richieste tra le canzoni che ci avete inviato che vi danno la giusta carica e la giusta energia nel corso di questa mattinata. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Popolo QBS, buongiorno. Buongiorno a tutti i camionari. Buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno.
1: Sono Andrea di Alessandria.
0: Sì?
1: Vi auguro buone ferie, visto che oggi è l'ultima vostra puntata.
0: Sì, vero.
1: Per il fermo per le ferie. Da parte mia al momento sono ad Alessandria, direzione Bergamo.
0: Sì.
1: Bergamo e Brescia, andiamo a caricare di là oggi.
0: Si lavora anche lì,
1: E la mia canzone, I Like to Movie. Quella che mi fa spaccare al mattino.
0: Ci piace.
1: Carica.
0: Ci piace, ci piace.
1: Vecchio venerdì!
0: I lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Mamma che bello!

Ma che bella che era, il disco era quello dei Real to Real, si chiamava I Like to Move It. Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, anche nella versione italiana. Poi buongiorno a tutti dal vostro amico e DJ Alex Violin. Oggi mi piacerebbe darvi la giusta carica per iniziare la giornata con la mia nuova track, si chiama Cha Cha Go. La sentiamo subito, allora dai, via, è già pronta, eccola qui.

ci piace, è bello, carino, molto bello il nuovo disco del DJ Alex Violin che abbiamo sentito per darvi la giusta carica e la giusta energia. A proposito di cose da sentire, beh, abbiamo già preparato anche la prossima. Mamma, ma quante canzoni ci state chiedendo stamattina.

0: appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno belli svegli, buongiorno QBS.
0: Ma buongiorno
1: capitano, buongiorno.
0: Eccomi.
1: Un abbraccio da Luca la GPG di Milano.
0: Sì.
1: Saluti ai ragazzi che sono in ferie, che ci staranno ascoltando di sicuro.
0: Sì.
1: Niente ragazzi, oggi vado a farmi gli esami, bello tranquillo, e poi vado a casa, stasera sono a casa. Ci sentiamo lunedì. Lavoratori!
0: Ma grazie per questo lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma che bello, ma che bello! Allora, buongiorno, buongiorno capitano, buongiorno QBS, finalmente è venerdì, ma sarà traumatico non potervi ascoltare al lavoro, almeno voi facendomi ridere mi tenete buona compagnia. Ora dovrò stare attenta a non prendere schiaffi da nessuno. Buona giornata e buon lavoro. Buone vacanze soprattutto. Chiara da Santiago, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. I QBS finalmente venerdì, oggi sono KO, ieri sera ho fatto festa. Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori,
2: lavoratori.
0: Poi c'è Marco da Gerenzano con una sfilza di saluti che vanno a noi, grazie da parte appunto sua, ma di Federico, Francescone, dei boys della Quinta B, buon compleanno anche a Oldani con la canzoncina, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Oldani, tanti auguri a te, buone ferie capitano, divertiti, è ora del caffè, lavoratori,
2: lavoratori.
0: E poi chi c'è? Pronto?
3: Ah, è vero che oggi c'è la dedica. Allora io vorrei, io sono sempre Melania del Vignano.
0: Ciao Melania.
3: Allora io vorrei Open Your Mind degli Usura.
0: Ah, ma che bella che era.
3: E lo dedico a tutte le teste vuote. Ciao.
4: Open Your Mind.

0: Mind su Disco Radio, tra le canzoni che ci avete chiesto stamattina, quelle che vi danno più carica e più energia, gli Usura nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Allora, vediamo chi c'è ancora da accontentare questa mattina, un sacco di messaggi come sempre, pronto?
1: Buongiorno QBS, buongiorno, qua è l'Ale da Milano.
0: Ciao Ale.
1: 29 gradi.
0: Sì.
1: 29 gradi.
0: Sì.
1: Ultimo giorno, lavoratori!
0: Siamo qua,
2: lavoratori!
1: Un buongiorno a tutti i QBS, ciao capitano! E la, la canzone che in teoria mi dovrebbe svegliare un po',
0: sì,
1: è quella di Joe Salinas.
0: Ah, me la ricordo, Joe Salinas, che bella che era! Rockin' Romance!

0: chiama Elisir sul Disco Radio, le 6.38. Buongiorno, dottor Gaias.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Benvenuto nel Club dei Quasi, belli svegli, letti anche QBS, un messaggio e poi le news. Chi c'è?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS e buongiorno Capitan Bicio. Ma è vero che oggi è l'ultimo giorno, e come faccio io senza di voi?
0: E come
2: fai? È da poco che vi seguo, che sono con voi, ma vi voglio già bene, mi mancate.
0: Ma Bicio,
2: mannaggia, ma... va bene dai. Buon fine settimana a tutti, lavoratori! Ciao Ezio dalla Pala!
0: Ciao Ezio!
1: E Bicio,
0: mi chiamavano così quando ero bimbo.
1: Anche a me.
0: Lo sai, è un grande classico, d'altra parte l'omonimia ci rende simili anche in questo.
1: E unici, eh!

0: Assolutamente. Allora, le ultime notizie già pronte con Fabrizio Gaias, detto Bicio Gaias, in redazione.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Vediamo quali sono allora le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio, buona giornata. Vietato il campeggio notava Susa, Bussolen e Venaus. Ordinanza del prefetto di Torino contro l'occultamento del volto in 6 comuni e l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri della TAV. I disordini dei giorni scorsi, una violenza inaccettabile, dice Mattarella. Dal GIP la custodia in carcere per Ahmad Abdelghani, accusato dell'omicidio di Alessio Borelli a Corsica. Nell'udienza di convalida il 39enne egiziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Anziani trovati senza vita in casa a Sesto San Giovanni, il decesso almeno 2 settimane fa, erano sposati da 54 anni, Antonio ed Emilia, disposta l'autopsia. La tangenziale di Tirano si completa, il 4 agosto apre il secondo tratto, l'annuncio agli stati generali delle infrastrutture, si chiude così un iter che è durato ben 25 anni. Canottaggio, da oggi gli europei assoluti, alla Schirana di Varese sino a domenica prossima, oltre 450 atleti da 31 nazioni. L'Italia, infine, valuta lo stop a Schengen dopo l'arrivo di migranti marocchini a Ceuta, crisi diplomatica con la Spagna che convoca il nostro ambasciatore. Ci risentiamo tra un'ora.

0: live anche di giorno. Disco Radio.
1: Allora, vediamo se riusciamo ad accontentare qualcun altro nel corso di questa mattinata, perché veramente i messaggi sono tantissimi al 393-800-3000. Vi abbiamo chiesto appunto di segnalarci qual è la canzone che vi dà più carica, più energia in assoluto. Mentre arrivano i vostri messaggi, anche semplicemente per dei saluti, buon venerdì per esempio da Martino, lavoratori! E da domani in ferie. Anche tu, vabbè, ok. C'è il nostro From Disco to Disco che inizia con un pezzo dal 99, abbiamo scelto gli Eiffel, c'è Blue.

0: My System, ma che bello il disco di Felicia, ci piace un sacco. Abbiamo sentito anche Axwell e Ingrosso, More Than You Know, il disco di Calvin Harris, molto molto molto bello, con Jazzy era Satisfy, ma anche gli Eiffel 65 Blue che abbiamo suonato sul disco radio, mentre c'è QBS Quasi Belli Svegli e mentre ci sono i vostri messaggi, per esempio da sentire c'è anche...
1: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri, e dalla Liguria è tutto, noi si parte per le vacanze.
0: Ma che bello.
1: Ci sentiamo con la ripresa. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille. Se non sbaglio, Pietro, è pronto?
3: Ciao QBS, sono Barbara da Milano. La canzone che mi farebbe stare bene è I'm So Excited di Nina.
0: Nina?
3: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Lavoratori!
0: Adesso come faccio a recuperarla, Nina? Vediamo. I'm so excited. Forse ci vuole un apostrofo. Niente, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Faccio, no, vabbè, niente, non riusciamo, non riusciamo. Forse sì, forse sì, forse sì, forse sì.

0: Bello, è il disco di Nina, si chiamava I'm So Excited. Su Disco Radio, niente, più voce, è sparita anche quella. Mentre vediamo chi c'è al 393-800-3000, pronto? Vabbè, la moca, ma certo.
1: QBS, è tutto finito.
0: E che
1: il mese, la settimana,
0: sì,
1: la stagione.
0: Sì.
1: Si va in vacanza.
0: Meno
1: ma
0: male.
1: Chi va in vacanza? Io non vado in vacanza.
0: Ah, no?
1: A proposito, il vostro mocchiere settimana prossima, per chi lo fa il caffè?
0: Allora.
1: Io sono qui, se volete. Buone vacanze, capitano.
0: Ma grazie.
1: Lavoratori!
0: Ma grazie per queste buone vacanze.
1: Lavoratori.
0: Allora, credo lunedì che sentirete Valentina e poi di seguito invece il Roby Mistretta per tutta la settimana e così avvenire per le successive. Intanto, secondo me c'è da dare qualche numero a proposito della giornata di oggi, siete d'accordo? E allora, prima del nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza, vi diciamo che siamo arrivati al 212esimo giorno dell'anno, la 31esima settimana del 2026, con il sole che sorge alle 6:04, tramonterà alle 20:30, luna gibbosa, calante, illuminata al 98,2%, e per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, c'è il nostro almanacchiere!
2: Buongiorno! Venerdì 31 luglio 2026,
0: sì?
2: Sant'Ignazio da Loyola,
0: sì.
2: E ricordate, come diceva il mio amico John Kabat-Zinn, non potete,
0: cioè,
2: fermare le onde, ma potete imparare a cavalcarle. Ciao!
0: Allora, credo che ci sia un resto del nostro almanacchiere da sentire ancora. Sentiamo.
2: Ah, scusate!
0: Sì.
2: Pausa estiva, vacanze da oggi fino al 24 agosto compreso. No, forse vedremo, ciao.
0: Sincronizzati perfettamente. Grazie al nostro almanacchiere, che allora ritroveremo verso la fine di agosto.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
4: E allora un po' di saluti che vanno ad Andrea e a Sofia da Biella, che ci mandano una moca gigante in foto, meravigliosa. Lì ci sta veramente il caffè per tutti quanti. Mentre proviamo a svegliarvi con la prossima canzone che abbiamo scelto, un altro dei nostri 80 history dal 1985, ci risentiamo Picnic at the White House. C'era We Need Protection.

0: Mamma mia. E allora, signori, con un po' di ritardo, ma anche questa mattina in diretta.
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che cosa sta per succedere?
0: Va ora in onda l'ultima puntata di Belli Svegli.
1: Oddio!
0: 10, 6, 7, 8. Buongiorno!
2: Per un pelo,
1: ma proprio al full di cotone. Come si dice,
3: potete fare queste cose?
2: Ma no, vabbè,
3: giorno.
2: Ma ragazzi, abbiamo svegliato anche il professor Cazzulani per darci una mano. Ma abbiamo risolto e quindi siamo con voi, squadra al completo, come succede ogni giorno per l'ultimo giorno della stagione questa mattina. Per cui, secondo me, cazzeggio puro proprio oggi.
1: Ah, come l'ultimo giorno di scuola?
2: Sì. Sai che volevo cercare la campanella della scuola, ma.
1: Non l'hai trovata?
2: Non l'ho trovata.
1: Ma guarda che è veramente, cioè, ecco, questa è la frase giusta da dire. Non è che non l'ho trovata, ma cioè, nel 1900 potevi non trovare una campanella.
2: Ma perché in tutte le cose che abbiamo avuto da fare in questi giorni per preparare questa
1: veramente.
3: Beh, io qualcosa,
2: sì, Marco,
3: avrò fatto,
2: no?
1: Tu sì, tu
2: Marco,
1: sei
2: ieri
1: l'unico.
2: È venuto col cambio, si è portato 3 magliette. Perché
1: infatti, e sei tenuta la peggiore per oggi, mi sembra, giusto?
3: L'ultimo giorno in giallo.
1: Vestito,
3: ragazzi,
1: col cuor di Margherita, che cos'è?
3: Esatto.
1: È un giallo mai visto.
3: È il sole di Lecco.
2: Oh, ah, certo. Il sole di Lecco. Allora, riviviamo.
1: È il giallo Agatha Christie, quello lì.
2: Che, sai che è un bel colore, il giallo, sì. Agatha Christie, mi piace molto. Le 7:07.
1: Mamma mia.
2: Ma cos'è successo?
1: Non trovavamo il canale del Comrex, la linea su cui io trasmetto. Di Bruno, cosa è successo? Di Bruno
2: correndo, si è rotto il metatarso.
1: Ma per favore, ma come quelli lì che cadono sui tombini a 50 anni. Ma smettetela di fare
2: sport. Allora, riviviamo insieme i momenti epici di questa stagione. Se ce ne volete suggerire qualcuno, magari andiamo a ricercarlo e riusciamo forse a rimetterlo in onda. Votate la rivelazione della stagione 2025-2026.
1: Sì,
2: io ne ho uno che vi dico tra poco.
1: Però non solo rivelazione. Io direi, votate il preferito,
2: sì,
1: okay,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: c'è
2: sì.
1: Anche chi si dà da fare da anni e anche giusto che partecipi.
2: È
1: no?
2: giusto. Intanto una bella novità.

0: il disco di Kygo e Max McKnown che si chiama Take Me Back su Disco Radio, mentre arrivano i vostri messaggi con i momenti, come dire, salienti, migliori della stagione 25-26 dei Belli Svegli. Abbiamo un sacco di mamma quante cose, stiamo già ridendo ancora prima di farvele sentire. Per esempio, c'è qualcuno che tra le tante cose ci segnala
1: la ragazza dell'Olanda, però io partecipo tanto ma non vinco mai niente.
0: Che c'entra?
1: Dai, sei lenta. Ma che mia figlia sarà pure contenta, dai, per favore, dai, ragazzi.
0: E dai, la disco bag.
2: Posso dire?
0: Cosa?
2: Io gliela darei.
0: Ma giusto perché ci ha segnalato
2: il primo.

0: Quelli svegli, buongiorno, vi auguro bellissime, buonissime, fantastiche vacanze.
1: Sì.
0: Ci risentiamo al vostro ritorno. Ciao, io rimango sintonizzata.
1: Brava, brava, tu fai la guardia.
0: Ciao, buona giornata.
1: Grazie, grazie brava. Mille. Beh, allora, rivelazioni 25 e 26, chi ha partecipato diventando, diciamo, parte del cast, diciamo, co-cast dei Belli co-cast. Svegli. Tra le cose che ci hanno colpito di più.
2: Sto
1: sto-cast.
2: Sto grandissimo cast, tra l'altro.
1: Tra le cose che ci hanno colpito di più, quando Omar si è preso una settimana di vacanza in anticipo, comunicandoci che sì, sarebbe andato via, ma non dove sarebbe stato, qualcuno, come dire, è intervenuto come inviato speciale. Avete trovato Omar? Oh mamma, attenzione, attenzione, perché pare ci sia un'altra edizione speciale. Gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di Omar Fantini, sentiamo.
3: Ultimi aggiornamenti, mentre di Omar Fantini ancora nessuna traccia, sì. È stato invece ritrovato il cammello con cui è scappato nella giornata di ieri.
1: Davvero? Da Catania.

0: Manzano, abbandonato in un'auto rimessa a Salerno, il conto del rimessaggio, ancora insoluto, risulterebbe intestato a Fabrizio Sironi.
1: Questo da me.
0: Ancora in corso.
2: Vabbè, grazie per queste ultime novità davvero molto preziose e scioccanti, direi, perché io non ho a che fare con questa questione.

0: Jan. Anzi no, Sabrina. Mezzana.
1: Cappuccino. C'è un cappuccino? Sentilo.
0: Dove è il cappuccino?
1: Dietro c'era un woman. Non l'hai sentito?
0: No, non ci ho fatto caso.
1: È uno di quelli che ci porta i cappuccini la mattina.
0: Sì, che poi magari sentiremo, perché quelli lì arrivano quando meno te lo aspetti.
1: Appena dopo che hai ordinato, di solito, non è difficile.
0: Ma ci mettono così poco?
1: Io, ma rapidissimi. Tipo cappuccino con tanto latte e poco caffè. Visto? Cioè, ma è una roba. Era un esempio! Ma se dico per esempio non sto andando a ordinare. Vabbè, lascia, va bene.
0: Cosa ha portato?
1: Perché c'è anche l'orzo in tazza grande?
0: È mio.
1: Okay,
0: è mio.
1: Perfetto.
0: Ma che buono l'orzo in tazza grande!
1: No, era per la signora Sironi!
0: Sì, quello lì è per la signora Sironi. Allora, chi c'è? Pronto?
2: Ciao ragazzi, sono Marco da Lissone.
0: Ciao Marco!
2: Mi è piaciuta la prima apparizione della signora Sironi.
0: Hai visto?
3: Ma che bella puntata!
0: Puntata!
1: No, attenzione, la prima volta che è apparsa era per i fiori.
0: Sì, era per i fiori, tra l'altro.
1: Ma che belli i fiori! Perché Rossana ci propone, che sentiremo tra poco, ci proponeva di portare come presente, una volta invitati come ospiti, dei fiori. E la signora Sironi ha detto:
0: ma che belli i fiori!
1: Esattamente così.
0: Oppure, pronto.
4: Secondo me il Carlino di Omar Fantini.
0: Lì si parlava di animali e del fatto che qualcuno ha dei problemi di respirazione. Ma perché? Che differenza c'è nei Carlini?
1: Al Carlino hanno fatto la coda?
0: Sì.
1: Per capire se dove lo stai baciando, capito? È la testa o il dietro? Perché
0: è il rumore.
1: Non capisci da dove respira il Carlino. Se da davanti o da dietro.
0: Dai, faccelo risentire il Carlino. È uguale. Vabbè, allora stiamo non solo. Fermo, che non vorremmo doverlo. Non vorremmo doverlo rianimare. Allora, è già pronto anche uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 1994.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
6: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
6: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più

0: convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
5: Disco Radio.
6: Allora, rivelazioni della stagione 25-26 dei Belli Svegli. Tanti hanno partecipato e qualcuno si ricorda della prima apparizione del nostro Dennis, che ha rinominato la Brianza a modo suo. Sentiamo, Danny. Danny. Lo sentiamo?
7: Penso che sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Brianza, cioè ci facciamo due risate.
6: Andiamo.

0: La canzone si chiamava Stay With Me su Disco Radio dal 1994. Ragazzi, che stagione è stata? Che stagione è stata? Intanto moltissimi messaggi.
1: Primavera?
0: No, dico la stagione dei belli svegli.
1: Inverno.
0: Autunno, inverno, autunno, primavera, estate. Partiamo da estate a estate, come a scuola sostanzialmente, no?
1: Già.
0: E abbiamo avuto, non solo tanti di voi che hanno partecipato e si sono fatti notare, alcuni li abbiamo sentiti, ma abbiamo avuto anche degli ospiti di un certo livello nel nostro appuntamento durante tutto quest'anno.
1: Ah sì?
0: È venuto per esempio a trovarci Angelo Pintus. Non lo conosci?
1: No.
0: Sei sicuro?
1: Sì, mai sentito.
0: Per ricordarci del suo spettacolo Nabana, che in quel periodo sarebbe arrivato di lì a poco al Forum con un sold out clamoroso, ed è rimasto con noi per buona parte della mattinata, tra l'altro regalandoci una perla meravigliosa che stiamo per risentire.
1: Come solo lui poteva.
0: Eccola qui.
1: Hai Pintus. Cagato?
0: No.
2: Che volgarità.
1: E ancora.
2: Ma sì, ma che cos'è? Questa è fare radio, dai ragazzi, vergognatevi.
1: Hai ragione, parliamo di
3: figa. No.
0: Aiuto.
2: Scusate, ho sentito.
0: Vabbè ragazzi, meraviglioso, è stato un momento di quelli che proprio
4: che ogni giorno, voi dovete sapere, ogni giorno noi riproponiamo fuori onda questo momento.
1: Di solito quando io e Marco andiamo a fare colazione con Federico soprattutto, chissà come mai questo momento.
0: Vabbè ragazzi, di cosa
1: sempre
0: parliamo stamattina? La domanda potrebbe essere
2: che
0: quella
2: vulgarità.
1: Ulisse, l'Odissea o
4: fisica quantistica o...
1: Esatto.
0: Vabbè, una canzone e poi torniamo da voi. Tra l'altro, tra gli ospiti poi citeremo anche qualcun altro. Nel frattempo Joy, Corey e Rada, sentire subito con Devotion.

0: Sweet Just Emotion, il disco di Joel Corry e Ra su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, messaggi da sentire.
1: Rachi, Raffaella, Rachele.
0: No, Ra, proprio quello egiziano, il dio egizio, sì, proprio lui.
1: Mi è sempre sembrato un nome tronco.
0: Rachele, sì, potrebbe
1: Radice
0: essere.
1: Magari se era tronco.
0: Dai. Pronto? Allora, pronto.
2: Ma vogliamo parlare dell'apparizione della spesa cantata?

0: Io ho vinto la prima dando una risposta sbagliata ed è passata sotto silenzio. Poi parlano tutti di complotti. Ciao da Mauro.
1: Non mi ricordo,
2: non è assolutamente vero. Tra l'altro, se è complotto,
3: detto che sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Bilancia,
2: certo.
3: E poi ci facciamo due risate.
2: Di lui mi ricordo anche quando voleva prendere la residenza a Torino.
1: Certo, per vincere.
2: In gita a scuola a Torino, al Museo Egizio. Voleva prendere la residenza lì. Vabbè, genio, pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli.
2: Buongiorno.
4: E niente, per me la puntata con Suor Nausica è stata tanta roba,
2: ma quello che
4: mi ha fatto più ridere è il suono del colibrì.
2: Il suono del colibrì.
4: Ciao a tutti e buone vacanze.
2: Qual era il suono del colibrì?
1: Il colibrì è un uccellino che riesce a battere le sue luci a un ritmo di 24.000 battute al minuto.
2: Sì.
1: Dopo mezz'ora di volo, quando si posa sul ramo di un albero, è possibile sentire anche il suo caratteristico verso, che è...
5: Oh, ragazzi.
2: Devo dire che il colibrì fa il paio col Carlino. Te la immagini una conversazione fra Carlino e colibrì? Ciao. Allora diamo la linea.
1: C'è anche l'associazione che li segue,
2: Sì.
1: L'asma.
2: Dai. Dottor Gaia, sei pronto?
6: Beh, sì.
2: Da un pezzo, direi. Da un pezzo.
6: No, stavo pensando al Carlino adesso.
2: Allora diamo la linea al dottor Gaia, che è già con noi, perché ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
6: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Vietato il campeggio Notav a Susa, Bussolene, Venaus, ordinanza del prefetto di Torino contro l'occultamento del volto in 6 comuni, l'accesso in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri Tav, i disordini di giorni scorsi, una violenza inaccettabile, dice Mattarella. Confermato il carcere per Ahmad Abdelghani, accusato dell'omicidio di Alessio Borelli a Corsica, nell'udienza di convalida il 39enne egiziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Valanzasca non torna in carcere, le sue condizioni sono peggiorate. I domiciliari in un centro per malati di Alzheimer nel Padovano lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Star Plus, il servizio notturno del GTT a chiamata, a Torino si ferma ad agosto, l'attività ripartirà dal 4 settembre nelle notti di venerdì e sabato dalle 23 alle 5 del mattino. Europei assoluti di canottaggio alla Schierana di Varese da oggi sino a domenica prossima, oltre 450 atleti da 31 nazioni. L'Italia valuta lo stop a Schengen dopo l'arrivo di migranti marocchini a Ceuta, crisi diplomatica con la Spagna che convoca il nostro ambasciatore. Il tempo per le prossime ore.
7: Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali, massime anche di 37-38 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che il caldo continuerà a farsi sentire anche nel corso del weekend. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
8: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
9: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
10: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dai tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
13: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: E allora appuntamento con i belli svegli anche questa mattina. Venerdì sapete che abbiamo degli ospiti che assolutamente ci guidano verso il...

0: miglior modo di comportarci in qualunque situazione e chi ci guida, come sempre, la nostra Rossana Capelli, che sentiremo tra poco, la consulente di Bontonne Stile, di cui noi abbiamo sempre gran bisogno, e ci auguriamo che sia così anche per voi, che i consigli vi servano in qualche modo. La sentiamo tra poco, ragazzi, siete
1: d'accordo?
0: La sentiamo tra poco. Intanto il disco di Anima si intitola Beautiful.
2: You make me feel alive again.

0: posso dire certamente nella mia top 5 è il disco di Anima, si chiama Beautiful su Disco Radio. Mentre come ogni venerdì, anche questa mattina siamo pronti a raccogliere con noi la nostra Ivana Capelli.
1: Ma come Ivana? Ma...
0: Scusa Rossana, ma era come dire da scaletta questo errore voluto.
1: Se è voluto adesso, Rossi, perché lo sai che c'è stato un tempo in cui non fu voluto.
0: Esatto, c'è stato un tempo in cui. E siccome è accaduto questa stagione, volevamo un po' ripercorrere i nostri passi. Allora Ross, benvenuta intanto su Disco Radio.
1: Riferimenti temporali, Fabri, veramente.
0: No, non è successo questo.
1: No.
0: Tipo tre anni fa.
1: Sì, può essere anche quattro.
0: Ciao allora, Ross, Bontone stile dove?
2: Allora, innanzitutto volevo salutare i radioascoltatori che siamo arrivati alla fine di questa di quest'anno e ringraziarli, perché comunque sono stati, hanno apprezzato e apprezzano sempre le buone maniere come abbiamo deciso insieme a voi di trattarle con ironia, e questo è importante, quindi grazie a loro innanzitutto, e buongiorno e grazie anche a voi.
0: Grazie altrettanto a te. Allora, e l'argomento di oggi qual è?
2: Oggi è il Galateo in spiaggia, perché la scorsa volta avevamo trattato quello sotto l'ombrellone.
0: Sì.
2: Però c'è anche la spiaggia.

0: che ne viviamo, certo. E soprattutto la viviamo quando giochiamo in spiaggia, in questo periodo, perché ci sono giustamente in spiaggia, i giochi sono un momento conviviale per eccellenza, sì. Ok, ma anche a volte per combattere un po' la noia di stare seduti sulla sdraio,
1: sempre lì a prendere
0: ma,
1: vanno
0: fatti con giudizio, quindi innanzitutto non dovrebbero mai disturbare il relax degli altri e quindi è essenziale scegliere degli spazi appositi per giocare o giocare nelle zone meno affollate. A volte è molto gettonato giocare sulla spiaggia proprio a riva, però si dà spesso fastidio, esatto, agli altri, quindi magari se durante la settimana ci riusciamo a giocare il sabato, che la spiaggia è un po' più affollata, magari evitiamo per non dar fastidio a chi magari fa una bella passeggiata, si sta facendo un bagno, e vedersi arrivare addosso un pallone non è mai bello.
2: Però anche imparare a schivare non è male, no? Cioè, sei lì che passeggi anche ogni tanto.
0: È che una volta si giocava un pochino, insomma, magari a racchette, adesso giocano proprio a calcio, come se fossero una squadra di calcio, tutti.
1: Ma vabbè, con lo stesso agonismo, tra l'altro, è quello,
0: esatto,
1: forse
0: è quello,
1: il problema principale.
0: No.
2: Ragazzi, io sono come Aldo di Aldo Giovanni, salto fuori dalla sabbia per colpire di testa, bravo, non scherziamo. Dal bagnasciuga, tra l'altro, perché Aldo lo faceva dove asciutto, è facile, fallo lì, no, che resti murato sotto un metro cubo di cemento.
1: E guarda che Fantini sarebbe capace di farlo.
2: Certo!
0: Con assolutamente
1: il gusto, sì. Il gusto della competizione, proprio. Vabbè, quindi non disturbare chi passeggia con giochi, diciamo così, troppo irruenti sul bagnasciuga. Poi, prossimi consigli, nel frattempo anche Franciaferra.

0: nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, c'è la nostra Rossana Capelli con cui ci stiamo occupando di bon ton e stile, le regole del buon comportarsi, questa volta in spiaggia. Di nuovo buongiorno Ross, bentornata.
1: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno. Abbiamo detto che non si disturba la gente che passeggia sul bagnasciuga,
2: no,
0: giocando.
2: Giocando si sta attenti, dai.
0: Esatto. A volte siamo un po' troppo irruenti, no? Nei nostri giochi dovremmo essere un pochino più calmi, un po' più attenti. Però ci sono anche altre regole da seguire, altri consigli che la Rossa ci vorrà dare, che sono?
1: Allora, se a giocare invece li arriva, sono i bambini, i vostri bambini, sì. Ricordatevi che prima di abbandonare la spiaggia è necessario riempire eventuali buche scavate dai piccolini, che è uno dei loro giochi preferiti, perché a nessuno fa piacere magari mettere un piede dentro una voragine mentre cammina guardando magari, non so, il tramonto, l'orizzonte.
0: Certo.
1: Mi è capitato. Quindi
2: sì,
1: copritele,
2: maschi...
1: sono belle profonde. Ecco, bravo. Cioè, sono bergamaschi soprattutto.
2: Una volta ne ho visto uno che ha fatto un autosilos a tre piani. È comodo perché riusciamo a fare, però se sto passeggiando
0: in un pomeriggio, tra l'altro,
2: sì, due ore.
1: Un po' bene.
0: Quindi ricoprire i buchi nel caso dei giochi dei bambini,
1: anche dei piccolini, ci siamo attenti anche a loro, ok. E l'altro consiglio, secondo me molto importante, è un po' una regola generale che dovrebbe essere che nei luoghi pubblici si va coperti, anche al bar del Lido.
0: Ok,
1: quindi, ma per una basterebbe un parè, un prendisole, un t-shirt, insomma dei calzoncini, ma più per una questione igienica che estetica. Perché quando noi comunque ci alziamo, andiamo al bar, alziamo comunque, non so, abbiamo magari la crema solare addosso, quindi che comunque appiccica, siamo comunque sudati, e obbligare chi verrà dopo di noi a sedersi magari su una sedia dove noi abbiamo lasciato, magari l'abbiamo lasciata bagnata, dove ci abbiamo lasciato la salsedine.
2: Guarda il germofobico che si...
0: Il signore si è lodato!
2: Ma siamo ma siamo tutti della stessa specie, un po' di sudorino di qualcun altro,
0: ma no.
1: È scortese e maleducato, quindi non ci costa nulla metterci un pareo.
2: Ma anche se il bar è sulla spiaggia, cioè che le sedie... Non ce la faccio,
1: è uguale.
2: Allora, ancora anche il ristorante, cioè, nei villaggi è obbligatorio, ovviamente, mettersi camicia, maglietta, lo capisco. Il bar sulla spiaggetta non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. Cioè...
1: Però il concetto è uguale. Cioè,
2: ma perché a me non dà fastidio, a me il sudorino di un altro,
1: no,
2: ma che mi è capito? Cioè...
0: Ti porti la lattina di
2: guariamo le persone germofobiche invece che crearne.
1: No,
2: le altre.
1: Non è germofobiche, dai, è questione comunque, cioè, di educazione, di rispetto. Cioè, mi devo sedere sul sudere degli altri.
0: Io sono d'accordissimo, Rossa.
1: Arrivo col mio bel pareo e sotto l'olio che mi macchia.
0: Io mi devo sedere perché sul siete sudore così, di un altro, capito, cioè magari anche no, capito?
3: Che parodia è?
0: Ma si è trasformata la Rossa.
2: Ma non era così, Jeff. Sei uscito, è la Rossana che c'è in te, questa è l'altra Rossana, è detto Fabrico la Rossana. Senti,
0: è vero.
2: Rossano, eccolo, l'abbiamo trovato!
0: Rossano! Cioè, io mi dovrei sedere sul sudore di un altro.
2: Eccolo qua, Rossano! Ma lui gira su di lei, ma non è vero, c'è un Rossano dentro di lui che è diverso.
0: Vabbè, che bel modo di chiudere la stagione anche con la nostra
2: Rossa.
0: Con sudore. Grazie Rossana per essere stata con noi.
1: Ma grazie a voi, è sempre un grandissimo piacere, grazie. Buona estate a tutti.
0: Bella, nonostante l'estate, la trovate sul profilo Instagram ufficiale Rossana Capelli, cercatela anche lì. Grazie Rossa, un abbraccio.
1: Grazie, buona estate a tutti. Grazie.
0: Ciao.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: sul Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, l'ultima puntata di questa stagione dove stiamo cercando di stabilire qual è stato davvero il personaggio rivelazione di questa stagione. E tra le cose che ci piacerebbe farvi sentire, beh, intanto c'è questo messaggio. Pronto.
1: E che dire, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa stagione.
2: Sì.
1: La Sandra mi ha detto che mi devo trovare un lavoro.
2: Certo.
1: Va bene. Che bello però sarebbe poter concludere questa stagione meravigliosa, ricca di successi, con una canzone come finale di stagione.
2: Eccoci.
0: E il Massi giustamente si è preoccupato
2: abbiamo
0: di mandarcela. Abbiamo un finale di stagione. Eccola
2: qua. È finito
0: qua.
2: L'abbonamento a Suno del Massi, ragazzi.
0: E quindi gli ultimi colpi, tra cui appunto...

0: pare di poter dire senza essere smentito che c'è il nostro Mariuolino con noi, vero?
1: Presente!
0: Per l'ultima puntata, poi puoi andare in vacanza, lo sai?
1: Ma io diventerò maggiorenne prima o poi.
0: Non lo so, non lo so se succederà anche a te.
1: Sono 18 anni che sono un baby sveglio.
0: Ma sei come Peter Pan, non cresci mai.
1: Sì, o come Brunetta.
0: Eventualmente, però lasciamo perdere. Piuttosto, cosa succederà nei prossimi minuti?
1: Con le canzoni barzellette battute e suonate di... Ve lo dico dopo.
0: Va bene, al 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, Mariolino, hai pensato allo strumento da suonare questa volta?
3: Grazie allo zio Marco, sì.
2: Tipo?
3: Il Theremin.
2: Il Theremin.
3: Il
2: Theremin.
3: Sì.
2: Ma cos'è? Una regione riservo? Della contea? Cioè, il Theremin.
3: Ma cos'era? Boromir? Cioè,
2: esatto. Theremin. È un personaggio della Compagnia dell'Anello.
3: Ma è bellissimo, eh?
2: Il Theremin.
3: Theremin.
2: Theremin, giusto, Theremin. Adesso vado, guarda, vado.

Si chiamano Axwell e Bon. La canzone che abbiamo sentito invece era Whatever Turns You On. Mentre apriamo ufficialmente il club dei baby svegli.

0: I Teremin, Teremin, giusto, Teremin.
1: Sì, Teremin.
0: Va bene, allora, messaggi già arrivati, ce ne sono diversi, o Mariolino, li sentiamo, pronto?
2: Ragazzi, volevo chiudere in bellezza con voi quest'ultimo giorno della stagione.
0: Sì.
2: Allora, sapete come si chiama il sushi che fa il solletico?
0: Il sushi che fa il solletico?
2: È il nangiri. Ciao, Nicolas da Valenza.
0: Ciao, Nicolas, grazie. Il nangiri non è male,
3: Sì.
0: Va bene, pronto?
4: Ciao, Disco Radio. Siamo Vania e Jacopo.
0: Da Besnate.
4: Oggi non abbiamo barzellette, però no. Vi volevamo salutare.
0: Grazie,
4: grazie. Ciao, amori. Ci vediamo a settembre.
5: Ma anche grazie. Prima, anche un po' prima.
0: Se volete anche prima, sì, infatti.
5: Noi riprendiamo il 24?
4: Della non è l'unica, ciao.
0: No, aspetta, Rifo.
4: Bella macchina, tutti Luca della Tella, e non è l'unica, ciao.
0: Ecco, è così che ci piace.
5: Io ho capito tartaruga, terra, e non è l'unica.
0: E non è l'unica, anch'io ho capito.
5: Riusciamo con tre variabili a risolvere l'equazione?
0: Forse no, stamattina direi di no. Allora, c'è una bella novità, intanto è quella delle 8:04. Mentre arriva un disco nuovo, aspettiamo comunque i vostri messaggi al 393-800-3000. O Mariolino, che cosa ci deve essere in questi messaggi?
1: Colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di Teremin.
0: Vi aspettiamo.

0: canzone di Just A, quella nuova che si chiama Just A Little, su Disco Radio, mentre ci sono i nostri piccoli amici, i Baby Svegli o Baby Fake, tra l'altro. Anzi,
1: certo.
0: A proposito di

0: addirittura.
1: Ciao Gio, Marcello, Gio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Alessio Mezzago e forse non lo sapevate, ma
0: no, sentiamo.
1: L'Università del Massachusetts,
0: sì,
1: in collaborazione col Millepiedi,
2: sì,
1: ha scoperto che la scarpa che più adora il caffè,
0: sì,
1: è il moccasino.
2: Certo.
1: Ciao.
2: Certo,
0: Vabbè, però è giusto, alla fine.
2: Sì,
0: ci pensi,
2: sì,
0: è giusto.
2: E tra l'altro è anche proprio è la più rumorosa, perché in realtà è moccasino, cioè no.
0: Certo, certo.
2: Sarà tutto quel caffè.
0: Sì, che rende un po' la vita più attiva. Allora, sentiamo chi c'è ancora.

0: Francesco.
1: Mamma che bello, pronto?
2: Giorgiana, Giorgio Fabri, sono Vittorio Cernusco. Allora, intanto vi volevo salutare, visto che oggi è l'ultima puntata, buone vacanze.
1: Grazie.
2: Ci rivediamo il 24. E poi, siccome è l'ultima, abbiamo deciso, chiudo col botto oppure, ho scelto oppure. Allora vi racconto una frase tipica del mio papà estiva. Chi vuole intendere intenda,
1: e gli altri,
2: tutti gli altri in campo. Ciao, buona estate.
0: Confermo che è oppure.
1: Beh ragazzi, è l'alternativa che vince. Allora chi c'è? Pronto?
3: Ciao a tutti vacanzieri, mi raccomando, ricordatevi di mettere per l'ultima volta le anguille del Po.
1: Certo, vuoi dire che
3: aspettiamo solo quello, senza anguille non anguilliamo.
1: Beh chiaramente, pensa che sulle anguille del Po ha messo le mani anche Ortelli, che detto pensa così, che capisco, non è elegantissimo, però nel
0: io ho sentito, poi non so se su un po' in corridoio, che anche David Guetta sta
1: mettendo le mani sulle anguille del Po.
4: Manca solo quello David Guetta.
0: Sì, esatto.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande, aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile, senza anticipo. Senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Pazzia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario, tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
13: E adesso cinture di sicurezza allacciate, perché 2004 è l'anno che ci ha dato il nostro amico Mauro, prima per averci scoperto 22 anni fa, e voliamo proprio al suo anno. Abbiamo scelto da quell'anno la mega hit firmata Brothers con 10, 100, 1000.

0: questo, dimmi cos'altro. If It's Not Love, Zerbe insieme a Rita Ora. E proviamo a sentire un po' d'amore da parte dei Disco
1: Radio. Ciao ragazzi, io Disco Radio lo ascolto dal DDD. Grande, bei tempi, bei tempi.
0: Tempi con la
2: Luca. Ciao
0: Luca.
2: Sono Barbara, provincia di Como.
0: Ciao Barbie, agli amici
3: ciao,
0: di Como.
3: Don.
0: E dimmelo tu se non è amore questo,
3: ciao,
0: che cos'altro. Disco Radio Lovers, buon venerdì, mentre ci prepariamo. La nostra amica Luigia mi ha mandato un messaggio dicendo che è in partenza per Rimini, stasera ci verrà a vedere. Insieme a noi sul palco con RDS Disco Radio ci sarà anche Alexia. E poi saremo lì anche domani, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Io verrò a rappare per voi.
4: Ma ora...

0: Da Como.
1: Ciao Nadia.
0: Allora, in questo momento sono in autostrada perché sto tornando da Torino,
1: okay.
0: Città natale, che ogni tanto vado a trovarla perché mi piace tanto.
1: Sì.
0: Io sono con voi da una quindicina d'anni.
1: Grande.
0: Perché mi facevate compagnia quando facevo il trasloco da Torino a Como e quindi siete rimasti nel mio cuore sempre. Ciao.
2: Ciao ragazzi.

0: Sì, allora di Scala di Lovers, chi balla?
1: No, no, bello, bella, bei ricordi, Andrea da Biella.
0: Ciao Andrea, gli amici che ballano.
2: Buongiorno Disco Radio, Simone da Casarezzo, grande pezzo.
0: Grazie.
3: Ciao Don, sono Maurizio da Milano.
4: Ciao. Ciao.
0: Un bacione agli amici
5: di Disco Radio, saluti e baci, vi voglio bene. Ciao da Katia Torino.
0: Belli.
6: Disco Radio, ciao Don. Ciao. Sono Francesco da Mantova. Ciao ragazzi.
7: Ciao Don. Ciao. Un bacione, sano da Busto Arsizio.
0: Carini che siete, 393 873 da dove e da quando ballate con noi.

0: e anche social.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Si avvicina il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione. Partono proprio adesso Burak e Jer, Cecilia Krul, ma immediatamente Jeezy con Calvin Harris, Satisfy.

0: con The Rhythm is Magic, chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Disco Radio Lovers, Bon Banner Don. Vi ricordo che ci vediamo questa sera sul palco di Rimini insieme a RDS, Valentina Guidi, Matteo Epis e Domunari. Don Cash, ci sarò anch'io a rappare per voi. Mentre voi state ballando, dove? Dove siete?
1: Andrea da Carasco.
2: Ciao, ciao Don, pazzo Roby.
0: Ciao pazzo Roby, ciao Andrea da Carasco. E ancora sentiamo chi balla, da dove, da quando?
3: Ehi, hey Don. Salve. Ciao, sono Enea, il camionaro.
0: Camiotauro, brodi, camiotauro, mezzo uomo e mezzo camion. Quindi il camiotauro, figura mitologica.
4: Ilaria da Como. Ciao Ilaria. Allora, in questo momento sono in autostrada perché sto tornando da Torino.
0: Ok.
4: Città natale, quindi tanto vado a trovarla, mi piace tanto.
0: Lo trovo giusto.
4: Io sono con voi da una quindicina d'anni.
0: Yeah.
4: Perché mi facevate compagnia quando facevo il trasloco da Torino a Como e quindi siete rimasti nel mio cuore sempre.
0: Che
4: ciao!
0: Bella. Ciao tesoro e benvenuta in famiglia.
5: Ciao,
0: da allora
5: di
0: fino ad ora.
5: Sono Paola dal lago di Como. Ciao!
0: Ciao agli amici sul lago!
6: Ciao Don Cash, Cinzia da Seregno. Mua. Buona giornata!
0: Bacioni a tutti e buon venerdì! E
7: adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Libera per tutti, ma soprattutto liberate la mente. Divertitevi, godetevi l'estate. Alzate il volume della musica e abbassate quello dei problemi. È weekend, è il 31, quindi l'ultimo mese, l'ultimo giorno di luglio, inizia agosto.

Allora, arrivate le 15. E allora parte qui ufficialmente la nostra terza ora insieme, terza ora che sentite già dall'atmosfera sonora, è diversa dalle prime due, non è più la family del pranzo, sempre ad un cash al microfono, ma si trasforma nel Don't Stop the Party. Riportiamo la nostra notte, il live, il party set lo portiamo anche di pomeriggio, facciamo la scodega nel pomeriggio giovani. E vi ricordo che la musica spinta, la musica potente che sentite qui, la troverete questa sera e domani anche sul palco di RDS Disco Radio a Rimini. Insieme a voi ci sarà anche Don Cash a rappare, ma ora c'è Joel Corry.

0: Faccio un sogno della California. Benny Benassi e Dua Lipa, quale carità. Questo qui è Disco Radio e Don Cash. Tu che sei meglio di me, sei il meglio del meglio che c'è, quindi bella frate, è California Dreaming. Tu ti fermi ed invece continui. Questa qui è l'aria di Disco Radio e frate, mi spiace, la inquini. Così ragazzi mi andavo di fare un dissing volante. Benvenuti nella family Disco Radio Lovers insieme allo zio Don Cash. Se stai ballando fatti sentire.
1: Yeah, no!
0: Sia bro!

0: il camper.
1: Noi partiti ora con il camper in direzione Bilbao per vedere l'eclissi in Spagna del 12 agosto.
0: Anche qua a Milano si potrà vedere, in Sardegna.
2: Che tristezza, senza centro estivo. Speriamo solo che Marelli torni presto e sempre più esplosivo.

pasticcio è servito con l'ingrediente che non ci azzecca nulla, non per fare un piatto, ma un gelato che non è di gusto, insomma, tradizionale, ma andiamo a prendere gusti anche un po', insomma, diversi, perché non è che va solo, non so, crema, cioccolato e nocciola, quelli del nonno che piacciono a me, ma anche

0: l'ingrediente che non ci vuole, qual era? 393 800 3000.
1: Marelli, sì. La menta.
0: Ma come?
1: Daniele,
0: la
1: da Milano.
0: Ci vuole, ci vuole, sennò che after eight.
1: Ma dai, Mastrelli, cos'è?

0: blocchi i cellulari, prima sentiamo Link, l'attualità alla redazione, Cinzia Morgante.
1: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni. Cordoglio del mondo del calcio e dello sport, il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà, reso grande la città nel mondo. Nato a Travagliato, Brescia, franchino giocava scalzo, poi ha fatto le scarpe a tutte le punte. Caldo si avvicina al picco della quarta ondata di calore, domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia, domenica 23 incluse Milano, Brescia, Torino, Bologna, Perugia. Ozono oltre la soglia di allarme per la seconda volta in Lombardia quest'anno. A Torino lo slogan «Questo caldo è una scelta politica» proiettato sulla cupola della Mole Antonelliana da attivisti di Extinction Rebellion. Il movimento intende richiamare l'attenzione sulle responsabilità nella gestione della crisi climatica di governo e regione Piemonte. Canottaggio, esordio agrodolce per gli azzurri. Agli europei di Varese la nazionale ha perso il 4 di coppia maschile. Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna, Madrid oltre 37.500 rientrati in Marocco, salito a 57 il numero dei migranti morti in mare. Le news tornano tra un'ora.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto,
5: nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
6: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Gusto gelato After Eight, c'era un ingrediente che non c'entrava.
7: Per me è la cipolla.
0: Certo.

0: senza interruzione del Francisco
1: Marello. Dammi l'indirizzo della Villa Marelli.
0: Villa Marelli.
1: In Sardegna, che noi partiamo il 15 e veniamo a trovare.
0: Non esiste.
1: Ciao Marello.
0: Ma io il 15 torno indietro, quindi tranquilli.
2: Ingrediente che non c'entra con il cioccolato,
0: amore,
2: e il sale.
0: No, amore, ma non era quello.
2: Ciao Marello. Ciao. E dalla macchina di papà.
0: Aiuto.
2: Mi voglio tanto bene.
0: Amore, grazie. No, ma non era quello. Il gelato è il gusto after eight. Cercavamo un ingrediente che non c'entrava. La più veloce in questo momento, pensate, prima l'abbiamo chiamata, era libera. Adesso è dall'estetista. Le chiediamo che cosa sta facendo dall'estetista. Emanuela.
3: Ciao.
0: Ciao Emanuela, come stai?
3: Molto bene, anche perché la mia estetista mi sta facendo un massaggio olistico pazzesco.
0: Oh.
3: È bravissima. La saluto, Simona. La
0: ecco,
3: saluto in diretta.
0: La saluti, è lì davanti a te, scusami, no?
3: Certo, davanti a me.
0: Certo, va bene. Allora, tra poco facciamo fare anche pubblicità alla tua estetista. Senti, Emanuela, tu sei di, della provincia di Como, Colverde.
3: Esatto.
0: Lei è una commessa enogastronomica. Se non sapeva lei, insomma, qualcosa.
3: Se non sapevo io.
0: Qual era il gusto che non ci azzeccava nulla per fare l'after eight?
3: Natale.
0: Esatto. Oh, allora dai, facciamo subito il promo alla tua estetista. Come si chiama, dove si trova, cosa sta facendo in questo momento esattamente?
3: Si chiama Simona. E il suo negozio, posso dire il nome?
0: Fai quello che vuoi, certo.
3: Tempo di estetica.
0: Eccolo lì, vedi, tanto io vado in vacanza.
3: Palozzo, uguale, bravissima.
0: Se succede qualcosa sono in vacanza da domani, quindi.
3: Ecco, perfetto.
0: Vedi, quindi, nessun problema. Senti, cosa ti sta facendo? Massaggio olistico significa che ti sta, praticamente, insomma, ti sta facendo rilassare.
3: Sì, decisamente è da provare, assolutamente, garantito.
0: Senti,
3: è un massaggio da provare.
0: Non è che state, lavorate insieme, c'è una quota, no?
3: No, assolutamente, è
0: un estetista,
3: bravissima.
0: Senti,
3: garantito.
0: Emanuela, vacanze?
3: Vacanze a settembre in Puglia.
0: Settembre, ok, bene, bene, ricordati sempre di noi, portateci sempre con l'app.
3: Ci mancherebbe, ragazzi, certo.
0: Allora, Emanuela, ti mandiamo la disco Radio Back, se vuoi da condividere con Simona, mettiamo dentro anche un po' di Marsala, così ti ricordi di questa giornata.
3: Grazie.
0: E se non ti addormenti prima del massaggio, vuoi salutare chi vuoi, fai pure. Sentila, sentila.
3: Saluto mio marito Giuseppe, saluto appunto la mia estetista Simona e tutti quelli che mi conoscono, e voi.
0: Ok.
3: Grazie.
0: Un abbraccio,
3: ragazzi.
0: A te e alla tua estetista.
3: A voi, un bacione.
0: Ciao, buona estate, ciao.
4: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato.
5: Disco Radio.
0: Anch'io avrei bisogno però di un massaggio olistico. Intravedo il DJ Panozzo per lui.

0: Wender gratis. Bravo Marelli, bravo.
1: Buone vacanze Marelli.
2: Vediamo ancora la prossima ora Panozzo, e vi faremo anche l'oroscopo, il tamarroscopo di tutta l'estate.

Tre Radio, insomma il nostro gruppo con RDS insieme a Disco Radio. Naturalmente questa sera altro evento imperdibile, con tutta la nostra musica mixata da Matteo Epis e Domunari, l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash, ma anche domani sera, anche domani 1 agosto per iniziare il nuovo mese, il mese estivissimo, sempre in Piazzale Kennedy, doppia festa. E allora questa sera dalle 22 a Rimini, Piazzale Kennedy, la postazione di RDS Loves Rimini con Alexia.

0: poi a farlo anche dopo Ferragosto, finché non inizierà poi la nuova stagione. Vedremo che cosa succederà. Intanto apriamo quest'ultima ora.
1: Dai, quest'ultima ora facciamola veloce, sì. Che Marelli già ha la macchina accesa, ma la valigia pronta. Su, una roba rapida.
0: Giustessa, ma

Idol, novità delle 6, giusto SMR per... non me ne vado prima di aver fatto anche il tamarroscopo per tutta l'estate. DJ Panozzo che è pronto tra poco per un super speciale.

0: oggi. Era beautiful. Le 6 e 9 minuti, si avvicina a grandi passi anche l'ultimo appuntamento con il DJ Panozzo. E sarà super estivo.
1: Uè, Marelli, oh, ma il DJ Panozzo sì, ce l'ha l'amichetta?
0: Nel senso di pane, l'amichetta, sempre. Di amichetta, anche quella, figurati, guarda. Vabbè. Sentite, prima dell'ottantissimo remix mi dicono che ci sono dei messaggi al 393-600, troppi.
2: Avviso ai viaggiatori,
0: sì,
2: alta velocità, 81-26, provenienti da Torino,
0: sì,
2: diretto a Lecce,
0: parti
2: in partenza dal binario 22.
0: Te ne vai?
2: La passata rossa sarà solo esclusivamente per il signor Marelli.
0: Lo mando a Lecce.
3: Senti, fai una cortesia, almeno un minuto al giorno, collegati su disco radio dal tuo yacht 25 metri al largo di Porto Giusto.
0: No,
3: collegati, almeno ci fai sentire.
0: Certo.
3: Un minuto della tua voce, per favore, dai, se no veramente fino a dopo Ferragosto
0: sarà la guidi,
3: non ce la possiamo fare,
0: no,
3: non ce la posso fare.
0: Dai.
3: In ogni caso, un abbraccio e buone vacanze da Giulio.
0: Troppo carini.
4: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
8: Ambu, mi piaci tu.
9: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
11: Alziamo i riflettori sul sociale.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
14: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
15: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
14: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili. Ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
15: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
14: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
15: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
17: Vorrei un'auto usata, ma...
18: Vai da Renord, fai Prime.
17: E se ha difetti?
18: Da Renord fai Prime.
17: E se mi lascia a piedi?
18: Da Renord fai Prime.
17: Fai Prime?
18: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
17: E potevi dirmelo Prime.
18: Renord Prime. L'usato come nuovo.
19: Info e sedi su Renord.com.

0: cosa e poi lo risentiremo dopo Ferragosto, non è che va in vacanza un mese, no?
1: Le 18, sì. Mettiti comodo, beviti un bel birrotto e ascolta DJ Panozzo.
0: Io ho bisogno di voi, vi prego sempre.
1: Lo spavento sta al singhiozzo, sì. Come l'ottantisto ristà Panozzo.
0: E allora, io ho bisogno assolutamente di svagarmi, altrimenti mi esce la lacrima.

0: Marco Galetti ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
1: Aia.
0: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
1: Sì.
0: Calcedonia.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Cironi e Omar Fantini.
3: No, vabbè, capolavoro.

0: Mukesh.
1: Sì?
0: Sono io, Topolino.
1: Topolino.
0: Oggi è proprio una giornata particolare, eh?
1: È notte.
0: Ci vediamo presto.
1: È quasi mezzanotte e mezza. Ci vediamo tardi a questo punto, direi. Non è una giornata, è una nottata particolare. Vabbè, comunque me lo sentivo che arrivavano. E arrivano anche Avicii e Sebastian Drums con My Feeling For You. Party.

Ora, da qualche parte, quando le relazioni d'amore iniziano, bisognerà pure cominciare. Cioè, c'è una prima sera in cui torni a casa con uno sconosciuto o una sconosciuta. Fidatevi dello zio Don Cash, perché il prossimo brano lo dice, lo dicono loro, è un'altra donna. Lui è Don Diablo con la voce di Wiz Khalifa Cyril, e il brano è proprio questo: Go Home with a Stranger.